0: passent les fiumi.
1: Marino, ma la montagna, mica tanto la montagna è tanto. Sì, no, quello è un bel paese, qua, quello lì. Torri Valignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Eletto Manoppello questo. Questo è l'Eletto Manoppello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti, a Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: E allora vanno a giocare, sono vanno al campo, qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.

quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte.